0: Prendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Sehr gut.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, come? Va bene. Aber Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

La manatina al camato e la sattina alle rotte e la mazzina al sedine. Vista di minina rona e moccottea, canaglia vuole sedine. Sembra.

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur me.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

5321 dal cellulare della sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carota della tibia. Dal fegato, la rivoluzione russa, il pedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo penitenziario di tabacco. Ho detto,

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella usura
2: da questa due conviene prendere sulla vita,
0: with usura.
3: Has no man a painted paradise on his soul.
4: Look, he's met to a hand.

0: città dolente. Lasciate, lasciate ogni speranza.
1: E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare.

tempo eterno. E tra gli avelli fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

Bandiera della guerra di frontiera occidentiana, agli Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretina telefonica, al magnifico lettore, a Santa Cruz, al Sogno, agli Avvocati 7, alla Finestra, a Vespucci 25, a Susanna Leggioni, a Castiani la Lega, Crisis, alla Musique, alla Asia, terre strutturali complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, giusto confine, orgasmo che posso per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò, una moltitudine, riuscirò, per salvare la mia vita, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio,

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.